0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Éxitos todo el día. Globo